Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Deus sulle verso al trance di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, Deus omnisipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potenti, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.